0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care.

0: consumi ed emissioni su
1: da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffa, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

non riuscivo a trovare la testa. Colleghiamola la bocca col cervello. Un ciao a tutti, un buongiorno, un buon inizio settimana intanto e buon ascolto della bella musica canatina, che non è cosa ormai, la bella musica non è cosa di tutti i giorni, ripeto, la musica sono le sette note ben amalgamate fra di loro, non rumore e quant'altro. Abbiamo tante, lo sentirete, spie che mi chiamano, perciò tante telefonate, magari molte fasulle, come ben sapete. Abbiamo il disco richiesta, perciò potete a vostro piacimento scegliere un brano e mandarlo in onda, lo sentiremo tutti insieme appassionatamente. Abbiamo il giochi, ho visto che sono riuscito a fermare la grande Erika, sono riuscito, finalmente non sa che pesci pigliare per dirmi dov'era la gelateria. Facciamo così, è più conosciuto, ma ripeto, dato che ci sono state alcune, io ne conto una, due, tre gelaterie, tre, ma magari anzi quattro gelaterie Coloretti, voglio mettere Paini Coloretti, ecco, per distinguere, perché il chiosco e altre, la famosa 900, noi la chiamavamo gelateria Coloretti, vero, con Emilietto, l'amico Luigi, i grandi amici, ma c'è un ma. Erika, io ho mangiato tante volte il gelato di Paini Coloretti, ed ripeto, era buonissimo, come io sono ghiotto di gelato. Abbiamo quello buono, poi mi piace più degli altri. Abbiamo fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, via Micheli. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco, il discolo, discolo quiz. Sapete dirmi il titolo? Non chi la canta, non mi interessa, chi l'ha composta, non mi interessa, mi interessa sapere il titolo di questa canzone. Eccolo qua. Che poi vi faccio riascoltare per la seconda volta. Eccola qua. Poi abbiamo il rumore, io e Anna ci stiamo divertendo tantissimo col rumore. Anna, rumore facilissimo, non è un rumore occasionale, l'abbiamo detto, non è occasionale aprire una porta, un catenaccio, mettere su un rompere un crackers, andare a far spesa col troller, non è occasionale questo rumore, è obbligatoriamente fatto da una categoria di persone una o più volte al giorno, è un bel aiuto, eh? E poi sono in tanti a farlo,
questo rumore in tanti, perciò ascoltiamolo, mettete insieme tutti questi grandi aiuti che vi ho dato e vedrete, arriverete al rumore. Sentiamolo.

0: per questi tre giochi, Fidenza, Disco Quiz, Rumore, abbiamo tre premi e 50 punti. Non è cosa da poco. Vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un gattino, un gattino di un anno circa, è un gattino meraviglioso, lo ripeto, l'ho già detto tante volte, che la padrona deve tornare nel suo Marocco e logicamente non gli è permesso prendere su i gatti. Perciò chi vuole questa gattina, che è visibile, bellissima, sulla mia pagina Facebook, guardatela, contattate subito Chiara 347 03 61 628, diamo una casa a questa gattina. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento è domenica 26, ieri c'è stata la domenica, poi avremo agosto, settembre e ottobre, e settembre, chiedo scusa. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo invece Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori. Calicanthus che oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus è con voi dalla nascita alla morte. Calicanthus, per avere un fiore reciso, una composizione meravigliosa, un buon caffè caldo, potete avere tutto da Calicanthus. Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ricordo a tutti voi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è Calicanthus e dà il suo bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo, io sono di quelli nati con la camicia, non di quelli che sono nati col pigiama.

0: Ed abbiamo invece esaltati, pensate, se l'avessero fatto in Italia, che avessero ucciso un killer del Pride lì a Spandau, alla periferia di Berlino, sarebbe successo un pandemonio. Invece, fortunatamente in Germania, ripeto, questa gentaglia va eliminata, già noto alla polizia, forse aveva dei complici, mi auguro che vengano stanati uno per uno. Merz, non lasciamoci intimidire, ma ci mancherebbe lasciarci intimidire da questi criminali delinquenti, ci mancherebbe proprio anche quello. Mentre invece abbiamo la guerriglia a Chiomonte, perciò criminali, io li giudico criminali, hanno dato qualcosa come 1 milione di danni che pagheremo noi con i nostri contributi. 1 milione di danni venivano e vengono, ieri giornata calma, venivano da mezza Europa, solo non per andare in vacanza o balnearsi, ma per rompere le cosiddette palle degli occhi, per ostacolare il progresso. Il guaio è che ci sono oltre il milione di danni che io li prenderei, dato che li avete identificati, li farei pagare a loro con tanto di interesse. 450 sono stati bene identificati e mi auguro che questo serva tantissimo ad allargarci per poter combattere questo modo ignobile di sacrosanto di poter, diciamo, come posso dire, obiettare sulle cose, mi sembra più logico contestare sulle cose, ma non a quel punto, non a distruggere. Avete visto ieri sui radio e sui telegiornali le immagini terrificanti di quello che hanno fatto quei figli di buona donna. Ed abbiamo la popolazione. Popolazione, parliamo, parmense si allarga, ma non fa figli. In poche parole, abbiamo più spazio per vivere, più spazio, abbiamo più popolazione, ma non parmense. L'aiuto viene dall'estero. Perciò ancora una volta arriveremo ad essere minori noi residenti. Non credo che sia il mio caso perché ho ancora solo 100 anni da vivere, ma fra 100 anni cambieranno un sacco di cose. Il falso corriere finisce nella rete, un delinquentone. Un delinquentone come ce ne sono tanti, impuniti, guai chi li tocca, guai di qui, guai di là, tenta un colpo ai danni di un'azienda, ma viene pizzicato e purtroppo non lo dico. Andiamo con carabinieri, due trentenni, trentenni, perciò giovani, denunciati, spillavano questi criminali soldi ad un anziano, migliaia e migliaia di euro. Avevano capito i dati questi manigoldi ladri della carta di credito e cercavano di prosciugare questi trentenni il conto dell'anziano. Ed abbiamo via Piazzale Maestri a Parma ieri dettagliatamente Silvana ha redazionato della famosa rissa con bottigliate, uno che ripeto ha preso fra l'altro una bottigliata in testa ed è ancora gravissimo, ricoverato al maggiore, e noi coglioni che paghiamo le tasse manterremo anche queste cose, pagheremo, non c'è soldi per gli ammalati veri, ma per i feriti, per mano di delinquenti c'è sempre, ferito sabato con un coccio di vetro, criminale, carabinieri furti e uso indebito di carte di credito, altri arresti, perciò non è mai abbastanza l'accortezza di guardarsi attorno quello che succede, perché, ripeto, se è vero che i carabinieri fanno il loro lavoro, se è vero che la polizia e i carabinieri arrestano in galera solo poche ore e poi liberi di nuovo di delinquere. Ed abbiamo giro di vite per le baby gang, i criminali, responsabilità penale già da 14 anni. Viva la legge! Avvocati e psicologi, non si fa il bene dei minori, ma lo diciamo agli avvocati. Che loro hanno tutto l'interesse a difenderli, gli psicologi che loro hanno tutto, ma date una soluzione senza dire non si fa l'interesse dei minori. Arriva un gruppo di minori, ti bastonano un coetaneo, lo massacrano, lo mandano in fin di vita. Come si fa ad evitare queste cose? Allora ci date una spiegazione che possa accontentare, perlomeno illudere che tutto si risolva a parole e non a fatti? Ben venga la legge di punibilità dai 14 anni. Secondo voi si parla di 14 anni, ma può essere immune o sa quello che fa uno a 17 anni? Nuovo ospedale a Borgotaro, fra le cose tanto brutte, anche una bella. Ormai Borgotaro dice tutti hanno diritto alla salute, ora è un impegno concreto, è una giornata di attesa da anni. Per la sanità in montagna, servizio di altissima qualità. Viva Borgotaro, viva chi ha queste iniziative. Ed ringrazio ancora Diletta per avermi dato la notizia ieri di Alba. Di Bastelli, Alba di Bastelli, la mamma del dottor, dello pneumologo Aimi, dottora Aimi, che per tanti anni a Fidenza l'avete conosciuta come commessa della famosa drogheria Scaramuzza, colonna portante della sua parrocchia a Bastelli. Perciò, come ho fatto ieri, anche oggi al dottor Severino Aimi e famiglia le più sentite condoglianze. Ed abbiamo viola il non viola del pensiero, viola il divieto di avvicinarsi alla sua ex, poi scappa, ma è stato arrestato, l'uomo è stato subito ripreso e riportato in cella. Diciamolo, guardie e ladri, le guardie rincorrono sempre quei ladri, quei manigoldi che prendono e poi li lasciano andare con tanta, tanta facilità. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Intanto oggi San Pantaleone, San Raimondo, ed i nati oggi sono anche persone molto molto molto responsabili, applicano a fondo la teoria del far bene, dirigere aziende, amministrazione, società di qualsiasi genere, attività commerciali, sono sempre pronti a decidere rapidamente la scelta migliore per loro stessi e per gli altri, per la famiglia, per gli amici. Nella vita saranno messi a prova se capita loro di cambiare ambiente di lavoro, apparteranno doppiamente a quella schiera di persone che sono sempre disposte a dare una mano agli altri, abbandonando qualsiasi sogno otterranno un grande risultato. È importante cercare di essere onesti con se stessi e con gli altri, soffocare le proprie ambizioni e sentimenti, seguire il proprio cuore in tutte le situazioni è sicuramente la strada migliore per loro. I pregi è forte e deciso, i difetti è tradizionalista e incline al rimandare. Ed abbiamo anche il tempo oggi. Avremo un lunedì torna il bel tempo, con zero termico a 4500 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Ed andiamo immediatamente con l'immancabile e graditissima telefonata del grande amico Pietro di Torino, È Pietro che mi messaggia. Ciao Vittorio, buona giornata, buon lunedì, buon inizio settimana a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Un saluto al carissimo Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella di Taviano, un abbraccio fortissimo alla mia cucciolotta, grazie per la tua disponibilità. Con lui grande, Edoardo De Crescenzo, ancora.
6: Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più

bella, bella, pensate che tutte le canzoni il nostro Roberto li canta. Allora, qui se... ma è dormigliona, perché si sveglia molto tardi la Maria Teresa. Se fosse in ascolto saprebbe rispondere immediatamente, ma anche tutte le massaie dovrebbero sapere la differenza fra fricandò e fricassò. Fricassè, non fricassò. Il fricandò è una cosa, il fricassè è un'altra. Tre punti meritati. Tre punti meritati. Tre punti meritati, ma non dati. Fricassè è spezzettino. Il fricandò è un pezzo unico di carne. Fricassè, spezzettino, fricandò, nelle cucine ad alto livello, logicamente, ecco perché citavo zia Maria Teresa, e leggo un altro messaggio, poi diamo spazio alle segreterie. Ti chiedo il brano On Moment in Time di Whitney Houston. Grazie e buon inizio settimana, firmato Silvana. È un brano molto bello che fa parte sempre della stupenda, ineguagliabile, e non lo sarà mai, discoteca degli anni 80. Infatti siamo nel 88.

d'oro della più bella imbattuta discoteca. Andiamo con un'altra domanda. Chi canta tanto lei non chiama? Chi canta la canzone Un giorno come un altro? Vale 2 punti. Sarà poi il prossimo brano per Antonella di Medesano. Un giorno come un altro, altro capolavoro, altro grande capolavoro.

0: volevo dedicare una canzone a Giorgio Pesci, però mi sono sempre dimenticata, volevo dedicarti un pensiero, ma te lo dirò mercoledì, va bene? Te lo dedico.
1: Ti dico che Rumore è la scatola dove metti i cambi da te.
2: Ciao Vittorio, sono Rosanna, se ti ho scritto quella lei.
3: Sì, dopo. Mettiamolo.
1: Buongiorno Vittorio e buona settimana. Stamattina per il rumore ti dico che sono la chiusura di una cassetta per oggetti che usa una persona nel baule della macchina.
3: Ho capito.
4: Vittorio. End of final message.
3: Bene, abbiamo pulito la prima segreteria telefonica, poi puliamo l'altra. Allora, andiamo con un giorno come un altro. Renato i profeti per Antonella di Medesano.

Bella, bella, bella Antonella, un bel risposo. State facendo un programma veramente degno di nota. Ed adesso premiamo con quattro premi anche il Salame di Giulio, boutique delle carni e salumi, oltre agli altri tre premi che conoscete, ed abbiamo 30 punti per voi dal sabato.

0: 5 punti per voi non dal sabato. Guardiamo se Claudio vince ancora i 5 punti. Claudio, mi dici il nome di una bella canzone di Mina? Una bella famosissima, non le canzoni all'Anna, che lei va a trovare le canzoni più sconosciute, mai sentito. Anna, a proposito, ti ricordi ancora quella canzone di Mina che hai battezzato per il disco quiz? No, io non me la ricordo neanche, però mai sentita. Cinque, quattro, tre, due, uno. Bene, ecco, prendiamolo, dai. Eccomi qua.
1: Insieme.
0: Cos'è insieme? Insieme. Insieme per Nella di Salso, che è fra l'altro una delle più belle canzoni di Mina. Insieme. Pronto?
1: Ancora, ancora, ancora.
0: Solo una volta. Anna, non è ancora, ancora, ancora. Ancora. Il titolo che non è quella altra bella canzone. Pronto?
1: Vuota.
0: Cos'è?
1: Città vuota.
0: Città vuota per Silvana, scusa, stavo parlando. Città, voi dite delle canzoni bellissime, di Mina, conosciutissime, belle, belle e conosciute. Mi spiace, premierei tutti voi. Pensate che ho, vale un, no, privilegierei, la Silvana, è vero Silvana? Ho pensato a lui, ad Artusi. Silvana, non ti do il punto. Privilegiando Artusi e la Rita, due icone per Fidenza, cosa avrò scelto di Mina? Silvana, pensando ad Artusi, lavanderia La Superba. Via Costa a Fidenza. La Rita, un saluto intanto a Massimo. Cosa sarà la canzone scelta e battezzata? Battezzata Renato, Renato, Renato.
1: La
0: Renato,
1: canzone di Mina
0: Renato
1: battezzata.
0: Artusi.
1: Renato, Renato, Renato, la canzone di Mina battezzata è Renato, Renato, Renato.
0: Renato, Renato, Renato era la canzone battezzata e vado con la pubblicità.
2: Sheriff, net meter stack.
3: Ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Dialetto vale 2 punti. Oltre che logicamente a Silvana, anche l'Anella, l'Erica, la Marisa, e chi altri sapranno rispondere a questa domanda facilissima. Come diciamo ad uno che è sazio di tutto, perciò a tutto, logicamente è noioso nel scegliere il mangiare? Penso di essermi spiegato bene, anzi benissimo. Uno è già, mamma mia, la Silvana la bella capì. Due punti, pronto? No, è l'Enrica, brava Enrica, brava. No, brava, brava, ormai l'abbiamo detto, brava, le morbi, di Giancarlo, Gevet, Magnat Kus, Magnat Ku, le Magnat Anbea Kasua, Clitanment Morbi, che la via, brava, brava, brava, io pensavo durasse di più, ma Enrica ha detronizzato, brava, 17 per Enrica. Brava, brava, in pochi secondi le mo. Allora, Anna, ho spiegato bene. Mamma mia, hai visto l'Enrica a tempo di Speedy Gonzales ha indovinato. Ed abbiamo poi, puliamo la seconda segreteria telefonica, Marisa. Di Verbania, Lago Maggiore, che dedica a Nanda di Salso, New York, New York, di Frank Sinatra.

0: Ancora bravo ad Erika, le morbi, le morbi, che può dire qualsiasi cosa, ma la rifiuta, bello, bello, bello, bello, mi è piaciuto. Abbiamo invece una domanda che è altrettanto facile. È veramente facile, facile, facile. Sapete dirmi, tutti voi, si è parlato tanto, Anna, questa dovrebbe essere tua con tre punti. Lì, ieri, il killer l'hanno freddato e non abbiamo perso nulla. Se fosse successo in Italia, Dio si salvi, avere ucciso un delinquente, uno affiliato all'ISIS, che un altro che si è lanciato con... comunque, non andiamo con questi fatti che mi sdegnano di essere un uomo. Lì è proprio a Spandown. Spandown, che è la periferia, l'immediata periferia di Berlino. Guardiamo chi si ricorda cosa c'è a Spandau, di famoso in tutto il mondo. Tre punti. Cosa c'è a Spandau? Oltre che Enrica, Silvana, Spandown Ballet, perciò un famoso complesso anni 80. Bravissima Silvana, tre punti.
1: Ascolta, magari mi sbaglio, c'era un lager?
0: No, non c'era, no, non ti sbagli, ma non c'era un lager, c'era la prigione dove era custodito fino al suo ultimo anno, una prigione da 500 posti di criminali delinquenti, che è morto S, è stato il braccio destro di Hitler, fino a che vabbè, è lunga da, ed era custodito solo lui. Solo lui, Spandown, è stato il carcere di Spandau, è anche un famoso complesso. Niente, non era assolutamente un lager, è assolutamente, Erika, non si è informata molto della Seconda Guerra Mondiale, perché blocco le linee, perché facevano tutti finta di non sapere l'esistenza dei lager. Tutti lo sapevano, ma nessuno voleva sapere. Capirai, se li mettevano di fianco alla capitale, c'erano di tutti, erano in Polonia, Moravia, ma non certo vicino a Berlino. Non dovevano far sapere l'olocausto che hanno fatto. Andiamo ad ascoltare 4 new messages.
2: Vai così, yuhu! Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ogni volta di Vasco Rossi, ciao.
0: Ciao Vittorio,
3: buongiorno Vittorio, stamattina col tuo aiuto sono arrivata a capolinea da Ronove. Si sente l'apertura e la chiusura del gancio, della cassetta, degli attrezzi, dei personaggi che dici.
0: Bene.
3: Buongiorno Vittorio, scusami se ti faccio tante telefonate. Voglio dedicare una canzone a Giorgio Pesci, per il piacere che mi ha fatto. Mi ha detto la signora che piacerebbe la canzone L'ora dell'amore. Mi sa che sia dei Nomadi. Grazie, se me lo fa.
0: End of final message. Bene, andiamo con l'ora dell'amore proprio non è dei nomadi, ma proprio non è dei nomadi ed è dei camaleonti. Anna, etnisek mia vunai.

0: Allora, guardiamo, vale un punto, a parte che di solito ieri ho fatto, la domanda facile, facile, facile, quella, in disimpegno, quella, della cucina, battezzando, se non sbaglio, i famosi tortellini. Di patate che a me piacciono tantissimo. Quelli di mia nonna Rosa, con tan sapeva che a me piaceva tantissimo il sapore della noce moscata e abbondava sempre. Bene, abbiamo detto che quella tipo di cucina è una cucina tradizionale. Adesso guardiamo e restiamo sempre, sempre nella tipo di cucina. Sapete dirmi la differenza? Vale 2 punti, almeno questa è la differenza. È logico che in casa nostra è una bistecca. È vero, ma nei ristoranti vedete sul menù paillard o entrecôte o costata? Meglio ancora costata, così mi capite meglio. Che differenza c'è fra le due? Sono due bistecche, eh? Vale 2 punti. Allora, a casa nostra è una bistecca, è la paillard, una bistecca è la costata. Ma negli alberghi, qual è la differenza? Poi abbiamo il quiz facile, facile, facile, spero di assegnarlo, assegnare il premio, intendo. Ai, ai, ai, ai. Paillard. Paillard è una bistecca, sì, ma di vitello ben schiacciata ai ferri. E costata è di manzo. Era sì? Pronto? Pronto?
1: Troppo tardi, ciao.
0: Sì, troppo tardi. Dopo tardi nella la costata o l'entrecôte grillée, sono tutte e due alla griglia, sono due bistecche ma ben differenti, una intanto è sottile, la paillard sottilissima, l'entrecôte è per chi ama un po', la bistecca al sangue ma di manzo. Andiamo, grazie Nella. Andiamo con poi preparatevi per una bella canzone di Celentano. Intanto avete sentito che Claudio fa la controdedica a Silvana Loreni con Ogni volta di Vasco Rossi.

0: Ed era l'ultimo brano in programma. Ascoltiamoci prima di andare con il quiz, quello facile, quello di fortuna. Sentiamo un'altra telefonata.
1: Vittorio, pensavo che me la facessi prima la canzone dedicata a Giorgio Pesci e Signora. È l'ora dell'amore dei nomadi. Grazie, quando ce la fai mi fa piacere.
0: Un po' in tre, vabbè, andiamo con la domanda che abbiamo fatto. Sapete che l'abbinamento è sempre quasi di rigore, Mina, Celentano, Celentano e Mina. Adesso chi mi dice una bella canzone, bella canzone, come avete ancora insieme, quali sono le canzoni di Mina, Renato, che avevo battezzato, quella di Celentano, eccola qui, non mi ha lasciato finire.
2: Attenzione, il suo contratto del telefono fisso e internet.
0: Madonna, che rottura di palle anche questa. Tutti i giorni, due o tre telefonate dovrebbero proibirle. Allora, qual è la canzone di Celentano, bella e famosa come quelle che avete battezzato di Mina? Guardiamo se ci arrivate. Sono quattro premi per voi del sabato e 30 punti, per voi non del sabato 5 punti. Eccola qua, famosa.
3: Una carezza in un pugno.
0: Una carezza in un pugno, canzone scritta dal nipote Gino Santercole. Pronto? Pronto?
3: Pronto, bellissima.
0: Bellissima. Per Anna, bellissima. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ed andiamo con la canzone. Tiriamo sullo slider. Eccolo. Ecco, prendiamo anche questa. Prendiamo anche l'ultima telefonata.
4: Quanto?
0: Sì.
4: Azzurro.
0: Azzurro. Bravo,
4: Azzurro.
0: Roberto. Ah, bravo. Non hai indovinato. Bravo, Roberto. Bravo. Roby, cantami un po' di Azzurro.

0: la senza di oh, è ziffo. Ma Roby, li sai tutte le canzoni, eh? Mamma mia, li sai tutte, è vero?
1: Sì, io ti voglio bene, Vittorio.
0: E anch'io, Roberto.
1: Sai che voglio di rivederti.
0: Ci vediamo presto. Ciao, Roby. Vado avanti col programma. Grazie, Roberto. Poi abbiamo tutti insieme per Fidenza. Intanto andiamo con il nostro la Lega.
2: Ambrogio e la Lega, ecco, del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. D'oro. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.
0: Se no, la Silvana mi richiama, la Silvana e fa bene a richiamarmi, perché logicamente non ho messo in onda qual è stata la canzone di Celentano.
4: Canzone battezzata è Pregherò.
0: È per me una delle più belle canzoni di Celentano, Pregherò. Pregherò, l'avete sentito tutti, perciò posso andare avanti con la pubblicità.
5: Pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
6: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
8: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
9: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
9: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
8: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Domanda facilissima per Fidenza, penso, è facilissima, io non saprei rispondere. Dove era una volta il forno del pane di Guerini? Forno del pane di Guerini. Allora, mero ricordo, dov'era una volta il panificio Carancini? Andiamo indietro di almeno 20 anni. Non so quello di Fidenza se dove era, perciò non so quanti anni fa, ma almeno 15 anni sicuro, più di 15 anni. Pronto, Salso?
1: Ascolta, vuoi sapere l'ultimo o il primo?
0: Scusami, dimmi dove era,
1: allora,
0: l'ultimo e il primo.
1: Era in piazza del comune, e il primo era lì dove c'è, vicino al mercato vecchio, dove c'era
0: No, non era mica lì il forno, ma parliamo, Enrica, hai detto giusto, lasciami parlare, se lo so io, no? Allora, c'era il forno, il laboratorio lì dal mercato vecchio, ma il forno è sempre stato...
1: Grazie
0: Enrica, ma Enrica, hai fatto un po' di confusione stavolta. L'unico forno, non il primo o l'ultimo, perché Carancini ha sempre avuto puoi telefonare, un forno, Carancini in piazza del municipio. Quello di fianco al Marcavec, che io andavo a prendere il mio panino al burro tutte le mattine, la brioche da Peppino e da Berto, il figlio, che facevano il forno, era il forno, non era il negozio. Non c'era un negozio prima o un negozio dopo. Insieme hanno aperto forno e negozio nel dopoguerra. Bene, mentre invece quello di... non capivo dove è stato un primo forno Carancini a Salso. Mai. Il forno sì, laboratorio. Del resto anche i Busacchini avevano il negozio, a parte a Fidenza, ma anche a Salso in via Milano, ma ripeto, il forno era a Scaccia, in via Patrioti. Allora, era in via Abate Zani, zona quello di Fidenza, Guerini, zona dove c'è la sede delle poste, lì. Delle poste, così anch'io ho saputo. Diamo un punto a Enrica, però non facciamo, Enrica, non farti confusione, perché i Carancini hanno avuto un solo forno, uno solo, poi il forno negozio, parlo del negozio, abbiamo parlato dov'era il negozio. Andiamo per lì in piazza del municipio, il forno non l'hanno mai avuto, il negozio sì. Allora, 30 per la nostra Enrica, per Salso, che sta volando, 28 per Enrica, meravigliosa per Salso. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con voi.

Incontro curioso ed importante per l'Ariete. Per il Toro iniziano giornate di facili guadagni. Allegria e successi per i Gemelli. Il Cancro ha oggi la sua bella rivincita. Il Leone ha una fantasia brillante. Un nuovo rapporto umano accresce il prestigio della Vergine.

0: In amore, trionfo assoluto per la bilancia. Lo scorpione conquista oggi un personaggio difficile. Il sagittario conquista con il proprio entusiasmo. Il capricorno può perdere denaro. Per l'acquario, una serata nervosa in un periodo bellissimo. La disattenzione può essere fatale per i pesci.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un gattino, è un gattino di un anno circa, è un gattino meraviglioso. Lo ripeto, l'ho già detto tante volte, che la padrona deve tornare nel suo Marocco e logicamente non gli è permesso prendere su i gatti, perciò chi vuole questa gattina, che è visibile, bellissima, sulla mia pagina Facebook. Guardatela, contattate subito Chiara 347 03 61 628. Diamo una casa a questa gattina. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento è domenica 26. Ieri c'è stata la domenica, poi avremo agosto, settembre e ottobre. E settembre, chiedo scusa, per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo invece Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante e fiori, Calicanthus che oggi è aperto tutto il giorno, Calicanthus è con voi dalla nascita alla morte, Calicanthus per avere un fiore reciso, una composizione meravigliosa, un buon caffè caldo, potete avere tutto da Calicanthus. Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ricordo a tutti voi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è Calicanthus e dà il suo bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo, io sono di quelli nati con la camicia, non di quelli che sono nati col pigiama.

0: ed abbiamo invece esaltati, pensate, se l'avessero fatto in Italia, che avessero ucciso un killer del Pride lì a Spandau, alla periferia di Berlino, sarebbe successo un pandemonio. Invece, fortunatamente, in Germania, ripeto, questa gentaglia va eliminata. Già noto alla polizia, forse aveva dei complici, mi auguro che vengano stanati uno per uno. Merz, non lasciamoci intimidire, ma ci mancherebbe, lasciarci intimidire da questi criminali delinquenti, ci mancherebbe proprio, anche quello. Mentre invece abbiamo la guerriglia a Chiomonte, perciò criminali, io li giudico criminali, hanno dato qualcosa come 1 milione di danni che pagheremo noi, con i nostri contributi. 1 milione di danni venivano e vengono, ieri giornata calma, venivano da mezza Europa, solo non per andare in vacanza o balnearsi, ma per rompere le cosiddette palle degli occhi, per ostacolare il progresso. Il guaio è che ci sono oltre 1 milione di danni, che io li prenderei, dato che li avete identificati, li farei pagare a loro con tanto di interesse. 450 sono stati bene identificati e mi auguro che questo serva tantissimo ad allargarci per poter combattere questo modo ignobile di sacrosanto, di poter, diciamo, come posso dire, obiettare sulle cose, mi sembra più logico contestare sulle cose, ma non a quel punto, non a distruggere. Avete visto ieri sui radio e sui telegiornali le immagini terrificanti, di quello che hanno fatto quei figli di buona donna. Ed abbiamo la popolazione, parliamo, la parmense si allarga ma non fa figli. In poche parole, abbiamo più spazio per vivere, più spazio, abbiamo più popolazione, ma non parmense, l'aiuto viene dall'estero, perciò ancora una volta arriveremo ad essere minori noi. Residenti, non credo che sia il mio caso, perché ho ancora solo 100 anni da vivere, ma fra 100 anni cambieranno un sacco di cose. Il falso corriere finisce nella rete, un delinquentone come ce ne sono tanti, impuniti, guai chi li tocca, guai di qui, guai di là, tenta un colpo ai danni di un'azienda, ma viene pizzicato e purtroppo non, non lo dico. Andiamo con carabinieri, due trentenni, perciò giovani, denunciati, spillavano questi criminali soldi ad un anziano, migliaia di euro, avevano capito i dati, questi manigoldi ladri della carta di credito e cercavano di prosciugare questi trentenni il conto dell'anziano. Ed abbiamo via Piazzale Maestri a Parma ieri dettagliatamente Silvana ha redazionato della famosa rissa con bottigliate, uno che ripeto ha preso fra l'altro una bottigliata in testa ed è ancora gravissimo, ricoverato al maggiore, e noi coglioni che paghiamo le tasse manterremo anche queste cose, pagheremo, non c'è soldi per gli ammalati veri, ma per i feriti, per mano di delinquenti c'è sempre, ferito sabato con un coccio di vetro, è criminale. Carabinieri furti e uso indebito di carte di credito, altri arresti, perciò non è mai abbastanza l'accortezza di guardarsi attorno a quello che succede, perché, ripeto, se è vero che i carabinieri fanno il loro lavoro, se è vero che la polizia e i carabinieri arrestano in galera solo poche ore e poi liberi di nuovo di delinquere. Ed abbiamo giro di vite per le baby gang, i criminali, responsabilità penale già da 14 anni, viva la legge! Avvocati e psicologi, non si fa il bene dei minori, ma lo diciamo agli avvocati, che loro hanno tutto l'interesse a difenderli, gli psicologi che loro hanno tutto, ma date una soluzione senza dire non si fa l'interesse dei minori. Arriva un gruppo di minori, ti bastonano un coetaneo, lo massacrano, lo mandano in fin di vita. Come si fa ad evitare queste cose? Allora ci date una spiegazione che possa accontentare, perlomeno illudere, che tutto si risolva a parole e non a fatti? Ben venga la legge di punibilità dai 14 anni. Secondo voi si parla di 14 anni, ma può essere immune o sa quello che fa uno a 17 anni? Nuovo ospedale a Borgotaro, fra le cose tanto brutte anche una bella, ormai Borgotaro dice tutti hanno diritto alla salute, ora è un impegno concreto, è una giornata di attesa da anni per la sanità in montagna, servizio di altissima qualità. Viva Borgotaro, viva chi ha queste iniziative. Ed ringrazio ancora Diletta per avermi dato la notizia ieri di Alba di Bastelli, Alba di Bastelli, la mamma del dottor, dello pneumologo Aimi, dottora Aimi, che per tanti anni a Fidenza l'avete conosciuta come commessa della famosa drogheria Scaramuzza, colonna portante della sua parrocchia a Bastelli. Perciò, come ho fatto ieri, anche oggi al dottor Severino Aimi e famiglia le più sentite condoglianze. Ed abbiamo viola il non viola del pensiero, viola il divieto di avvicinarsi alla sua ex, poi scappa, ma è stato arrestato, l'uomo è stato subito ripreso e riportato in cella. Diciamolo, guardie e ladri, le guardie rincorrono sempre quei ladri, quei manigoldi che prendono e poi li lasciano andare con tanta tanta facilità. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Intanto oggi è San Pantaleone, San Raimondo, ed i nati oggi sono anche persone molto molto molto responsabili, applicano a fondo la teoria del far bene, dirigere aziende, amministrazione, società di qualsiasi genere, attività commerciali. Sono sempre pronti a decidere rapidamente la scelta migliore per loro stessi e per gli altri, per la famiglia, per gli amici. Nella vita saranno messi a prova se capita loro di cambiare ambiente di lavoro. Apparteranno doppiamente a quella schiera di persone che sono sempre disposte a dare una mano agli altri. Abbandonando qualsiasi sogno, otterranno un grande risultato. È importante cercare di essere onesti con se stessi e con gli altri, soffocare le proprie ambizioni e sentimenti, seguire il proprio cuore in tutte le situazioni è sicuramente la strada migliore per loro. I pregi è forte e deciso. I difetti è tradizionalista e incline al rimandare. Ed abbiamo anche il tempo oggi. Avremo un lunedì torna il bel tempo, con zero termico a 4500 metri, temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 27 luglio.
1: La Chiesa festeggia oggi San Neopolis, martire in Alessandria.
0: Per essere più precisi, quando Napoleone Bonaparte era al potere in Francia, i cortigiani pensarono bene di incensarlo creando ex novo un santo a lui dedicato, per cui modificarono Neopolis in Napoleone.
1: In altre parole, tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Napoleone.
0: La storia del nome è molto semplice. Si tratta di un composto del nome Leone, di origine greca, e del nome della città Napoli, alla quale la famiglia Bonaparte era tradizionalmente legata. Nacque così Napoleone, un nome che in realtà non vuol dire nulla, anche se bellissimo.

0: Giosuè Carducci nacque nei pressi di Pietrasanta in Versilia il 27 luglio del 1835.
1: Trascorse tutta la sua infanzia a Bolgheri nella Maremma toscana. Studiò dapprima a Firenze e poi a Pisa nella celebre scuola normale. Nel 1860 venne chiamato alla cattedra di italiano all'Università di Bologna.
0: Nel 1857 aveva già pubblicato una prima raccolta di versi, Le rime di San Miniato. Nel 1871 pubblicò I Levi a Gravia e curò la geniale raccolta di poesia Giambi ed Epodi. Segue Odi Barbare del 1879.
1: Carducci si può considerare l'ultimo grande poeta del romanticismo, benché in gioventù lo avesse combattuto come degenerazione languida e sentimentale.
0: In pratica possiamo dire che il poeta accolse solo il nucleo fondamentale del romanticismo, quello dell'impegno civile e morale.
1: Si spiega dunque il perché di tanto amore da parte del Carducci per i temi storici, a fianco dei quali il poeta non smise mai di esplorare quelli dell'infanzia e del sentimento della morte.
0: Nel 1906 ricevette il premio Nobel per la poesia, sommo riconoscimento doveroso all'ultimo interprete che il tardo romanticismo diede alla cultura italiana.
1: Roma, 27 luglio 1975. Benigno Zaccagnini, 63 anni, è il nuovo segretario politico della DC.
0: Il Consiglio Democristiano, con 103 voti contrari e 69 favorevoli, ha respinto la mozione di Amintore Fanfani. Il partito, fortemente diviso da varie correnti, ha così voluto cercare l'unità in un uomo notoriamente al di fuori dei gruppi di potere.
1: Oldham, 27 luglio 1978. Nasce in Inghilterra la prima creatura concepita interamente in provetta.
0: Si tratta di una bambina dal peso di 2,6 kg. La piccola è figlia di Leslie e John Brown, una giovane coppia che, non potendo avere figli, è ricorsa alla fecondazione in provetta dell'ovulo col seme del padre.
1: E passiamo al signor Mehmed Ali Halici di Ankara, ritenuto l'uomo con la memoria più incredibile del mondo.
0: Nel 1967 Mehmed recitò a memoria 6.666 versi del Corano in 6 ore. L'impresa fu seguita da 6 studiosi del Corano. Scientificamente si tratta di un caso unico. In pratica capacità mnemoniche tali non esistono.
1: E anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ed eccomi qua preciso, anzi con qualche minuto di ritardo, però il sottoscritto preciso è difficile con l'almanacco ufficiale essere precisi al millesimo, perché può durare 3, 4, 5 minuti in base logicamente ai fatti che avvengono o sono avvenuti nel corso della giornata odierna. Vi comunico fin da ora che Anna non ha vinto per il rumore, appena capirà, Anna Stella, appena capirà che l'ora dell'amore è dei camaleonti, non dei nomadi, appena capirà che uno che pianta un chiodo, che apre una tapparella, che apre un ombrellone, che apre il portafoglio, che apre un cassetto, non è una categoria di persone. Sono Anna, ascolta, guarda che mi spiego molto bene, mi spiego bene, molto. Categoria di persone, quella che intende il rumore, è una categoria che obbligatoriamente, non che io pianto un chiodo, tiro su una tapparella per l'occasione, tiro su una tapparella perché non c'è più buio ed la tiro su per far entrare la luce, è vero o no? Pianto un chiodo, devo piantare un chiodo perché devo appendere un quadro o perché no, aggiustare una sedia. Ci siamo, oppure apro un cassetto perché tiro fuori, ma che categoria di persone sono? No, Anna, ragioniamoci su. Mentre invece, attenzione, vedrai quanto aiuto ti do, perché voglio, non vorrei che fossi tu la vincitrice del gioco, però finché non capissi queste pietre miliari, sai cosa sono le pietre miliari? Quelle che hanno inventato i romani le hanno inventate loro, le pietre miliari, per calcolare le miglia che ci sono da un capo all'altro del mondo. Bene, detto questo, allora, sapete, intanto Enrica stamattina ha fatto uno sbaglio, Enrica, non piccolo, dirmi che Carancini, il forno Carancini, ma non intendiamo quando si dice anche Silvana ha parlato dov'era, a me piace precisarle le cose per evitare che poi sbagliate di nuovo, perciò sono abbastanza preciso nelle mie osservazioni, non critiche. Allora, sapete dirmi dove si trovava il forno del pane Guerini, dove ci sono forno del pane, negozio del pane che vendeva il pane. È lo stesso, è per forno Zalaffi, forno Davighi, forno Carancini. Erika, non confondiamoli con Maria Teresa Salso, si è sbagliata senz'altro, non è Roberto, non confondiamo il negozio con il forno, il laboratorio dove fanno il pane, è tutt'altra cosa. Forno Busacchini, forno Busacchini che era a Fidenza, Salso, ma il forno era qui e aveva anche il negozio. Scaccia, sentiamo cosa vuole la Maria Teresa.

il telefono della, sapete che non vorrei che succedesse qualcosa a zia Maria Teresa, diciamo, un po' i nipoti l'hanno affidata al sottoscritto, e mi diceva: Vittorio, mi ha suonato adesso il telefono, è mezz'ora che parlo per radio, c'è dubbio che abbia fatto una telefonata, neanche per sbaglio, non ho preso in mano il telefono, poco male. Allora, abbiamo capito qual è il forno, adesso cerchiamo di capire con 11 punti dove era la gelateria Coloretti Paini. Allora, messa così è più gelateria, va bene? Coloretti, il re delle gelaterie, è il primo re delle gelaterie. Allora, Paini, Coloretti, Coloretti Paini, quanti gelati ho mangiato, ma quanti. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Non avete ancora intuito quale, ma non potrà mai arrivarci l'Anna. Per il disco quiz, perché una che confonde l'ora dell'amore, che è una cover, è una cover bellissima degli Aprodechaus ex Demis Russo, con i Nomadi. Vabbè, non è che sia grande intenditrice di musica, è l'ora dell'amore. I nomadi. Anna, non arriverai mai neanche al titolo di questa canzone, che è bellissima. Sentiamola. Ed infine, peggio ancora, finché non arriverai a capire cos'è una categoria di persone. Quando non arriverai a questo, un po' come forno Busacchini, forno Carancini, forno Rovilli, forno, ma così hanno chiamato tutti il negozio. Il negozio che faceva capo a un fornaio, ma non era un forno. Salvo Zalaffi, che ha il forno proprio lì, forno Zalaffi, Nava, che aveva il forno Pongolini, Davighi, che avevano tutti i forni in loco, ma logicamente veniva chiamato forno, ma era negozio. Bene, adesso andiamo con il rumore. Guardiamo se prima o poi la nostra Annetta riuscirà a capire com'è il gioco. Cos'è la categoria di persone che è obbligata? Sentite, obbligata. Io non sono obbligato a tirar fuori una camicia o a spezzare un crackers, o dare una martellata in un chiodo. Sono obbligato tutti i giorni, fra l'altro. Avete capito? 3 premi e 50 punti, e diciamolo, li merita tutti. Vedrete che con questa non critica, osservazione, Anna è stimolata a raccogliere le proprie idee, e poi vedrete a vincere il tutto. Andiamo con il completamento almanacco di oggi.

Allora, il completamento almanacco oggi è San Celestino I Papa. Celestino I Papa. Compie gli anni. No, no, no, no. Non compie gli anni nessuno, stando alle mie competenze. Logicamente di conoscenza dei festeggiati di oggi. Passiamo a girare il foglio. Chi nasce oggi sarà metodico, dolcissimo, saprà gestire, e programmare lavorativamente ogni gruppo sociale e anche in seno alla propria famiglia. La frase del giorno: ci sono su questa terra delle cose che vale di più del talento, la maternità, l'amore e l'amicizia. È vero. Godsend. Il sole è sorto alle 6, tramonterà alle 20:59, luna crescente si leva alle 20:06, cala alle 3:21. Il proverbio del giorno: acqua, consigli e sale, a chi non te le chiede non darle. Calabria, io non l'ho capita molto, non l'ho capita molto questa locuzione, ma je m'en fous, dicono in Francia. 1940, il grande Bons Boon debutta nel cortometraggio Caccia al coniglio, perciò di Tex Avery, caccia al coniglio, mai sentì, sono certe curiosità che lasciano proprio il tempo che trovano.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un gattino, è un gattino di un anno circa, è un gattino meraviglioso, lo ripeto, l'ho già detto tante volte, che la padrona deve tornare nel suo Marocco e logicamente non gli è permesso prendere su i gatti. Perciò chi vuole questa gattina, che è visibile, bellissima, sulla mia pagina Facebook, guardatela, contattate subito Chiara 347 03 61 628, diamo una casa a questa gattina. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento è domenica 26, ieri c'è stata la domenica, poi avremo agosto, settembre e ottobre, e settembre, chiedo scusa. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo invece Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante e fiori, Calicanthus che oggi è aperto tutto il giorno, Calicanthus è con voi dalla nascita alla morte, Calicanthus per avere un fiore reciso, una composizione meravigliosa, un buon caffè caldo, potete avere tutto da Calicanthus. Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ricordo a tutti voi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è Calicanthus e dà il suo bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo, io sono di quelli nati con la camicia, non di quelli che sono nati col pigiama. È già pronto per andare a letto. Ed abbiamo un momento di relax, poi come ben sapete si andrà alla musica. Notav, sono pienamente d'accordo con la Meloni, è violenza premeditata. Cominciamo a far pagare a questi mascalzoni i danni che l'erario a nostre spese
1: a nostre spese sempre dovrà pagare, cominciamo a far pagare i danni a tutti coloro che fanno violenza il bene privato o pubblico, cominciamo a fare, se fosse lo Stato a pagare non i privati, vedreste che cambierebbero le cose, ma lo Stato non risarcisse mai, neanche a chi viene derubato. Dovrebbe essere lo Stato. Allora voi vedreste un cambiamento capillare di quello che è veramente l'essere corretti e onesti, mentre invece così viviamo in una bolgia che non ha fine. Veniamo invece dopo, ma ci pensate, 1 milione di danni per nulla facenti che hanno solo il piacere di deturbare. Dovete far valere la vostra, ben venga, ma nelle sedi adatte. Notav, PD, governo, non strumentalizzi. Ma che strumentalizzare, PD? L'abbiamo visto, noi sempre contro la violenza, anche la Stai adesso si lancia contro la violenza, me lo auguro. Caro carburante, attese nuove misure perché volano i carburanti e voi trampiani ringraziate il vostro amico Trump che doveva fare un piacerino solo a voi, cioè aumentare solo a voi, mentre invece attese nuove misure. Tajani, detassare tredicesima via il bollo dalle auto, proposta subito al di là su IRPEF, ormai sentirete le uscite politiche per un anno prima delle elezioni. Insomma, secondo voi tireranno via il bollo dell'auto, detasseranno il sottoscritto, come ben sapete, all'età pensionabile? Vi sembra giusto che un 30% mi venga succhiato dalle spese fiscali con tutto quello che ho fatto? No, è adesso, ma promettono mari. No, del resto l'abbiamo visto, il caso più eclatante, quello, se andiamo su noi, la legge Fornero la toglieremo subito, si andrà in pensione a 50 anni. Che ridicolaggini. Incendi nel sud, 60 fuori casa a Maratea, oltre snodo di Firenze è stato inaugurato il nuovo ponte, tante notizie. Insieme a Rogge in Francia c'è una riunione d'urgenza che è presidiata da Macron. Incendi in Spagna avanzano ma più lentamente per lo stretto di Hormuz, grazie Trump, chiuso il tavolo solo con Omar. Trump dice, dopo le definizioni del New York Times, che cerca tempo perché non ha più Patriot, dice che ho tanti Patriot, i famosi missili intercettatore, non sono finiti, ho più munizioni del necessario. È un personaggio ibrido. Sapete cosa vuol dire ibrido? Se no, imparate. Ma tante altre cose ridicole o meno che avremo nel prossimo notiziario. Domani è mardì, che non è una brutta parola, mardì vuol dire martedì, a Cran-sur-Cher, tempo stabile, soleggiato, zero termico, 4.900 metri, temperature minime più 20, massime più 33, 20 deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e un buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Abbiamo Walter Losi con il picchio. Il picchio allegro, che è una polca per la nostra Pia di Parma.

Bello, bello, bello, grazie Pia, Pia, Pia, Pia, Pia. Allora, sapete dirmi in quale nazione è nata la festa degli alberi? Correva l'anno 1872. Una nazione bella ha avuto l'idea di dedicare un giorno alla festa degli alberi. Dopo quasi molte nazioni al mondo l'hanno seguita. Ripeto, siamo nel 1872. Nasce la festa degli alberi in Nebraska. America, non c'era Trump, logicamente, perché è devastante Trump e non elargivo nel modo più assoluto, ha una mentalità molto ristretta. In America è nato questo e tanto altro. Io ringrazio l'America pre-Trump e dopo Trump. La ringrazio per tutto quello che ha fatto al mondo, meno le leggi razziali, meno qualcosa insomma che anche lei ha sbagliato, meno la distruzione totale della popolazione indiana, un generale Custer famoso per questo, insomma i mille, però e dopo è diventata la nazione più democratica, amo prima e dopo Trump, meglio ancora. Ed abbiamo un'altra canzone, Tonia Todisco, per Antonella di Medesano, che richiede Ti scorderò di Tonia.

0: Antonella, ciao Maria, ciao Franco. Vale 3 punti. Attenzione, capire la domanda per rispondere esattamente. Chi ha, non parlo di chi ha composto o chi canta la canzone. Vous avez compris? Capito tutto. Chi ha lanciato la canzone Calice Amaro? Un grande successo, poi messo in programma da tutte le orchestre. Vale 3 punti. Non parlo chi ha scritto o il cantante che canta questa canzone, ma chi ha cantato, chi ha lanciato questa canzone? Calice Amaro, un capolavoro della discografia Liscio. Eccolo qui, diamo i 3 punti. Eccolo.
1: Jaco Dassi.
0: Ma è il cantante quello, eh? È l'orchestra Bagutti, eh? Mm-hmm. Silvi, concedo. Non è Omar Codazzi, la canta. Ancora alla vecchia. Grazie comunque, Silvana, bravo. Perché bisognava essere particolarizzati, infatti l'ho spiegato su, non chi l'ha composta o chi la canta, ma chi l'ha lanciata è Bagutti, che l'ha anche firmata. Sentiamo, pronto? Non tolgo perché Silvana meravigliosa, infatti è la bellissima, lo sa, mamma mia, si è svegliato, pronto? Dimmi. Se mi lasciassi un po' in pace, tranquillo, è la qua, è la 7ª telefonata da quando ho iniziato a trasmettere. Allora, blocchiamo un attimo, blocco le linee perché ascoltiamo le telefonate.
2: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti la fumata bianca, ciao.
0: E sarai accontentato.

Poggia il telefono! Poggia il telefono! Va bene. Parliamo dopo, andiamo con Angelo che sa benissimo. Allora, elettrici, categoria. Ha capito tutto cos'è la categoria che d'obbligo lo fa, trancia un cavo. O un tubo. La nostra Annetta è proprio i 50 punti, non li prenderai mai, Anna. È proprio, non hai focalizzato cos'è questo rumore, ma ti allontani anzi sempre di più. Abbiamo invece con Angelo di Piacenza che sa cogliere i gusti di Roberto Boerio di Ivrea. Robby, Angelo ti dedica la quadriglia di Tony D'Aloia. Sa benissimo cos'è che vuoi. Robby!

Dall'Oia per Roberto Boerio. Gioco di fortuna, voi del sabato, quattro premi, quattro, ed 30 punti. Voi non del sabato, Claudio, 5 punti. Andiamo alla ricerca, Claudio, del numero. Facciamo due giochi di numeri stamattina. Ho fatto Mina e Celentano, adesso numeri, così non vi sforzate a trovare le belle canzoni di Celentano o di Mina. O di Mina e Celentano. Dall'1 al 15 compresi. Numero dall'1 al 15 compresi. Dall'1 al 15 compresi.

0: 15 compresi. Eccolo, tutte e due. Sì. 6 per Anna. 6, un mito.
1: 9
0: per Silvana. 6, un mito. Non hai vinto, però 6, un mito. Allora, dall'1 al 15. Molto fortunato nei nostri giochi numerici è Claudio, non so se sia fare riposino o meno. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stavolta siete abbastanza lontani dal numero che ho battezzato. Ascoltiamolo.
2: Il numero battezzato è l'11. Il numero battezzato è l'11. Il numero battezzato è l'11.
0: Capì, Ann? Sì. Il numero battezzato era l'11, poi sarà secondo appuntamento dal 50 al 65. Adesso vado con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
10: Ma no, de 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bene capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto. E mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 8301. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Allora, una bella parola dialettale. Non vi dico, è un grande esperto di dialetto. Parla solo il dialetto, come a casa mia, non adesso, quando ero coi miei era solo dialetto, perché nelle osterie si parlava solo dialetto. Silvi, è tua questa, Enrica, écoute moi, sei bravissima. Come diciamo in vernacolo, attenzione, ditelo in dialetto, i fureb jen rer, sono rari, ma in vero dialetto come diciamo? I fureb, i furbi sono molto rari. Questo rari come viene definito in dialetto? Dialetto da osteria. L'osteria numero uno, parapunzi punzi pum. C'è il manubrio, eccolo qui, la Silvana, eccolo.
14: Gli
13: incer sono molto chiare come le mosche bianche, dice l'Anna. Come diciamo in vernacolo? Ecco, quelle sono rari, si dice, Anna, non nego che si dice anche la tua versione, però in vero dialetto, senza tirarla troppo alla lunga, diciamo, Erika, visto che Silvana ha qualche titubanza, qualche perplessità, nella i fureb in mosche bianche proprio non ce ne sono, qui qualcuno c'è, furbo, ma non molti. Facile, Cinque. Grazie Anna che mi dai la possibilità di dichiararmi. 3. 2. Eccolo qui, Silvana, eccomi.
14: Mi scontano insieme lì da mamma.
13: Si contano sulle dita dalla mano. Allora, vi premetto che non c'è versione italiana. Non c'è versione italiana, si contano sulle dita della mano, sono come le mosche bianche, sono traduzioni dall'italiano al dialetto. Qui il vero dialetto, vero impellente dialetto, non ha traduzioni con l'italiano. Qualche furbo c'è, ma sono rari. 5 4 3 2 1. Speravo in Enrica, che risolve molti Jincher, i Führer, Jincher, dialetto puro da osteria, Egnequeldon, ma Jincher, è vero? Se non è vero, il dialetto non è che lo sapete molto. Ed andiamo invece con a te, Silvana, da Claudio, che ti dedica la fumata bianca di Alida Ferrarese. È per te, Silvana. E pure, è Egnequeldon, ma in cerra botta, eh?

0: proseguiamo con un'altra domanda. Una domanda facilissima ieri pomeriggio, chi ha guardato, io non ho avuto tempo proprio di guardare la televisione assolutamente, ma hanno ridato sul famoso 90 canale che io seguo spesso e volentieri ancora il grande Via col vento, Targhebol, e lei come si chiamava questa attrice, cosa interpretava nel film, nome dell'attrice, Via col vento. Ieri nel pomeriggio ancora il 90 ci ha onorato. Intanto un saluto a Giuliano, eccolo qui, un punto, dimmi. Vivian Lee, Enrica si vede che guarda i film belli, Vivian Lee, grande Enrica. Che andiamo a 33, questa è arrivata un po' in ritardo, aveva già detto il nome, Vivian Lee, e lui lo faremo poi dopo. Andiamo, brava, io l'ho visto 7, 8, 10 volte, però no, i film belli, mamma mia, io sono come le nuove canzoni, non riesco a sopportarli, i nuovi film, recitati, interpretati, esibizionati, esibizioni a non finire. Era a natura, ieri sera, per esempio, mi sono soffermato ancora a guardare quella Via col vento e a sognare, perché ti fanno sognare, non la roba da adesso, dai, diciamo la verità. Ed andiamo con Anna, un attimo che blocchiamo.
1: Ciao, sono Mamma.
0: Ciao, Mamma.
1: Ti faccio una dedica all'Anella, alla Graziella, alla Didette, tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate e del personale di San Francisco. Faccio in fondo del mio cuore, Nina, ti saluto, ciao ciao.
2: End of final message.
0: Anche Gusta che...
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti la fumata bianca, ciao.
0: Sarai esaudito, esautoriato.
4: Vittorio, mi servono 50 punti. Allora insisto, il rumore è quello di o gli elettricisti o gli idraulici che fanno un trinciante che taglia un tubo di rame.
0: Beh. Pensate, Anna, pensa che stamattina il circa stamattina il 35% della popolazione ha trinciato il trinciante, un filo o un tubo. Il 35%, mamma mia. Andiamo con gli occhi blu, va, dai.

0: Ho sbagliato io, vedi, Anna, c'è una differenza fra me e te. Ammetto gli sbagli. Ho capito occhi blu, non occhi azzurri che poi ti metto. Prima però vado con... vedi, io ammetto gli sbagli. Tu no. Anna, mi dai ragione? Tu non ammetti uno sbaglio. Non ammetti di assolutamente non aver capito gli aiuti del rumore. Mi stai dicendo delle cose paradossali per l'aiuto che ti... No, blocco le linee, eccole qui, paradossali per quello, gli aiuti che ti do. Poteva essere, possono esserci... il 35% della popolazione elettricisti o idraulici, adesso diciamo la verità, ma per dire altre parole, ecco, tu non ammetti lo sbaglio e ti ringrazio anche per avermi gentilmente corretto, poi lo sentiamo. E ammetto il mio sbaglio, era, ho capito occhi blu, invece era occhi azzurri, che poco cambia. Adesso però vi metto alla prova quello che è la cultura generale. Sapete dirmi chi ha scritto la canzone L'ho fatta mille volte questa domanda, bugiardo amore, quanto è bella. Chi, ecco, in questo caso chi l'ha scritta, non lanciata, perché lanciata l'ha lanciata qualcuno, ma chi ha scritto bugiardo amore, bella, eccolo qui, l'Anna. Dimmi, Anna.
1: La scritta Fausto Fulgoni.
0: Fausto Fulgoni. Tre punti per l'Anna. Pronto? Sì? Bugiardo amore. Ta la la la la. Insieme a Romano IV mi va bene anche. Tre punti per Anna. Anna, tre punti. Ne abbiamo cuccati 3 o 4, 6, 7, 8, Annetta, ed andiamo con Norma. Norma, nel fondo del mio cuore, che richiede Mina oggi. Vabbè, non sta ascoltando, sta già appisolando, sta già dormendo secondo me. Però voglio accontentare l'amica Norma di parola con la sua richiesta fuori luogo, perlomeno non è giorno di Mina, con Dipendesse da me. Anonima per la Norma di parola, che starà sonnecchiando. Norma, non dirmi che non t'ho messo nel fondo del tuo cuore o del mio cuore. Di Mina, oggi Mina non va, anche se mi piace tantissimo.
2: Sei l'uomo dell'amica mia.
0: Vacca bestia.

0: Il nuovo chansé, nuovo chansé, è il brano della Norma in questo brano bellissimo di Anonima. Anonima, sapete il motivo. Allora, attenzione, ho poi gli ultimi due brani per tre. Non due, devo accontentare anche l'Anna, dopo lo sbaglio, ho sbagliato il colore degli occhi, dal blu all'azzurro, perciò devo, poi c'ho la Mirella, c'ho la Diletta, vi accontento tutte, sono Superman. Abbiamo invece... Però stop alle richieste, non prendo più una richiesta perché alle 14.30 ho il notiziario. Chi mi dice un numero, voi dal sabato, dal 50 al 65, che sia il numero buono, me lo auguro. Dal 50 al 65. 4 premi. 30 punti per voi dal sabato, 5 punti per voi non dal sabato. Eccolo qui. Primo numero. 55 per Diletta. Pronto? No, chiedo scusa, sono no, mi fermo. Diletta, scusami, scusami, ho battuto, scusatemi, è il caldo che dà un po', ho battezzato il 9, addirittura vi faccio sentire,
1: battezzato il 9,
0: il 9 che imbambito, meno male. Diletta, scusami, rifaccio subito il tutto, scusami, meno male che m'hai detto il numero e io subito ho capito dello sbaglio, scusami, vado un attimo con la sigla, ribattezzo il numero.

0: Bene, ci ho messo il mio tempo, logicamente, perché ho dovuto cancellare la registrazione precedente 9. Pensavo ancora al numero dall'1 al 15, invece è dal 50 al 65. Naturalmente aspetto anche la telefonata di Diletta, non solo di Diletta ma di chiunque. 4 premi ed 30 punti, 5 punti per voi non dal sabato. Sottofondo sentirete questo bellissimo valzer viennese. Eccolo. Pronto? Pronto?
1: Pronto, 62.
0: 62. Pronto?
1: 55.
0: 55 per Diletta. Grazie Diletta, grazie a te che non ho fatto il pestone. Il pestone. ...62... ...55... non diteli più. Pronto? 57... per Silvana, non ditelo più il 57... siete tutti lontanini dal numero che ho battezzato. 5... eccolo qui, forse è Claudio. Pronto? 61... per sì, non poteva essere il 71 perché è fuori numeri. 61 va dal 50 al 65, può essere il 61 ma non il 71. Grazie Enrica. 5 4 3, basta, perché faccio tardissimo. Faccio grazie a tutti voi.
2: Il 52.
0: 52.
2: Battezzato è il 52.
0: Il numero
2: battezzato è il 52.
0: L'avete sentito benissimo e vado immediatamente con la pubblicità.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Bene, mi scuso ancora con l'Anna per aver sbagliato il colore degli occhi da blu ad azzurri, ed è il brano che metto in onda immediatamente per Anna di Varano.

Anna, a proposito, tre punti te li regalo. Chi ha scritto questa canzone? Chi ha scritto, non lanciata o chi la canta? Chi l'ha scritta questa canzone? Anna, hai saputo con bravura Fausto Fulgoni, che ha scritto Bugiardo Amore, una canzone famosissima. Albertino Battistoni ha scritto questa canzone ed abbiamo Diletta, che non è Albertino Battistoni. Ciao Diletta, che fa un saluto a tutti voi. Diletta, niente preoccupazioni, assolutamente. Vai tranquillissima. Speriamo di vederci domani per un buon caffè, due chiacchiere, anche perché ti do una bella notizia. Domani non ci sarà quella persona che ti sta sulle palle. Non ce li hai le palle. Pardon, scusami, le palle non ce li hai. Domani non ci sarà quella persona. Perciò, per Diletta, un angolo di eternità. Scandiuzzi.

Allora, non faccio il gioco e vado immediatamente con l'ultimo doveroso brano bellissimo, grazie di Letta, per un angolo di eternità. Grazie a Mirella di Tabiano, che richiede un altro grande capolavoro, Sognando di Anonima. Sognando di Anonima per Mirella di Tabiano.

0: Subito il gioco Sanso Fidenza. Come si chiama il medico consigliere delegato alla salute che nei giorni scorsi si è dimesso dal consiglio comunale fidentino? Per Salso Maggiore invece faccio una domanda non di politica. Dove era il famoso albergo ambrosiano? Cioè un albergo che era frequentato da milanesi, dai fratelli Efrodini. Dove era, si parla sempre dove era. Eccolo qua, Enrica, dimmi tutto.
1: È quello lì di fianco al Cinema Centrale?
0: Non di fianco, proprio davanti al Cinema Centrale. Grazie, Enrica. In via Valentini, lì c'era, non è di fianco, è proprio davanti. Davanti al Cinema Centrale, il Cinema Centrale è dalla parte destra, voltando le spalle al municipio, e l'Ambrosiano era sinistro, se vogliamo, di fianco al Cinema Odeon. Bravissima comunque lo stesso. Allora, chi mi dice per Fidenza chi è questo medico consigliere comunale che si è dimesso, aveva la delega salute, si è dimesso dal consiglio comunale? Ecco, andiamo con il punto per Enrica. Bravissima, 31. Enrica, che ne ha 29, la prendi tutto, ed è il medico Alessio Rollo, figlio, non so se sia parente, mi sembra figlio o roba del genere, del dottor Rollo, mi sembra, condizionale di rigore. Vado con la pubblicità, poi subito dopo il notiziario.

0: importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti muove bene.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un gattino, è un gattino di un anno circa, è un gattino meraviglioso, lo ripeto, l'ho già detto tante volte, che la padrona deve tornare nel suo Marocco e logicamente non gli è permesso prendere su i gatti. Perciò chi vuole questa gattina, che è visibile, bellissima, sulla mia pagina Facebook, guardatela, contattate subito Chiara 347 03 61 628, diamo una casa a questa gattina. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento è domenica 26, ieri c'è stata la domenica, poi avremo agosto, settembre e ottobre e settembre, chiedo scusa. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo invece Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori. Calicanthus che oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus è con voi dalla nascita alla morte. Calicanthus per avere un fiore reciso, una composizione meravigliosa, un buon caffè caldo, potete avere tutto da Calicanthus. Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ricordo a tutti voi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è Calicanthus e dà il suo bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo, io sono di quelli nati con la camicia, non di quelli che sono nati col pigiama.

ed abbiamo invece le notizie vere. Parigi aggredisce tre donne col coltello. Fermato, sospetto, si riferisce la prefettura parigina, fonti della polizia citate dallo Figaro, riferiscono che l'attacco è avvenuto a mezzogiorno, zona Porte de Chaussée, nel nord di Parigi. Le tre persone rimaste ferite, una delle quali incinta, ferite in gravi condizioni all'ospedale. In video sui social, l'uomo, prima di partire all'attacco col coltello, ha gridato: "Allah me l'ha ordinato, delinquenti, criminali!" Fermato avrebbe turbe psichiche. Ma sono tutti matti. Questi di Allah sono tutti diventati matti. Cominciamo a fare un ripulisti veramente da matti. Ma ripeto, in Francia non sono come in Italia. Intanto in Italia invece abbiamo la violenza premeditata per il Notav. La Meloni lo dice, e sono con la Meloni anima e corpo. Mentre invece il premier in Val Susa con Piantedosi è là per valutare i danni ingenti che questi vandali hanno creato al contribuenti italiani, danni stimati in 1 milione. Sono dei criminali, chiunque siano, di destra, sinistra, di fianco, di sopra, criminali. Intanto anche il PD non è contro la violenza, noi per primi, dice la Schlein, siamo i primi contro la violenza, ma che il governo strumentalizzi il tutto è una cosa indegna. Caro carburanti, Dio volesse che venissero aumentati solo ai trampiani. La benzina ai massimi dall'ottobre del 23, il diesel massimo record storico del 22. Grazie Trump, sei sempre una cara veramente persona che ci auguriamo a metà mandato tu venga mandato a casa dai tuoi. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accettare se un processo, il progetto del ponte sullo stretto di soldi pubblici siano stati correttamente impiegati, se al contrario sia ipotizzabile un danno enorme erariale. Firmato dal segretario Landini, presentato dalla Procura del Lazio, esposto nasce dal principio molto semplice: quando sono in gioco miliardi di euro dei cittadini è doveroso pretendere trasparenza e legalità, un uso rigoroso. Ma diciamo che prima di Landini ci hanno pensato tutti gli altri, che era logico che uno ponte sullo stretto venisse a capo di mafia e le società lì a lungo raggio
che agiscono in quelle zone. Incendio sud, 60 fuori da Maratea. Incendio nelle strutture, evacuato il Basso Molise. Incendio interessa da 24 ore un territorio di Pecheschini, Foggia, fiamme sotto controllo, turisti rientrati nelle strutture ricettive, ed è un qualcosa di molto molto preoccupante. Ed abbiamo invece un qualcosa di meno preoccupante, ma più invasivo, qualcosa che viene dalla patria terra. Scontro Notav, l'abbiamo già dato, danni da 1 miliardo, lo professiamo. Ed andiamo invece con le notizie che vengono dall'estero, notizie anche in questo caso poco belle. L'attentatore di Berlino era già stato condannato, è stato ucciso dal tentata strage a Berlino. 21, il ministro dell'interno ha definito l'attacco terroristico islamico. È morta una donna, 29 anni, ferite tante altre per colpa di un balordo, di un criminale ucciso dopo l'attentato. Non abbiamo perso niente. Condannato per preparazione di atti gravi, violenti, messo in pericolo della sicurezza dello Stato, riportano tutti i mass media unanimi della Germania. Sparatoria a Sattle, 3 morti, 3 feriti. Si aggrava il bilancio della sparatoria con simbolo della città, la famosa Space Needle, la torre divenuta il simbolo della città. 2 persone decedute sul posto, morte all'ospedale, 3-4 feriti. Lo ha detto in conferenza stampa il vice capo della polizia, aggiungendo che è stata arrestata una persona, altra in fuga, mentre il sindaco aveva parlato di 2 arresti. Si tratterebbe di uno scambio di fuoco tra litiganti e non di un attacco di un folle. Non sussiste alcuna minaccia per la comunità, rassicura la polizia. Certo è che morti, ammazzati ce ne sono. Intanto continuano i roghi in Francia, riunione urgente presa da Macron, le fiamme arrivate a 15 chilometri dalle città, che conta 850.000 abitanti, arrivato a 1.400.000 l'area metropolitana, al vaglio delle autorità anche un'eventuale evacuazione totale. In mattinata c'è stata la riunione a Parigi con il presidente, come dicevamo, Macron, che sta facendo di tutto per arginare questi roghi. Il premier spagnolo Sanchez, nelle zone colpite dagli incendi della regione di Valencia, alla parte orientale del paese, dove 15.000 persone sono state evacuate per un nuovo rogo. E diversi incendi divampati in più parti stanno avanzando, ma più lentamente, ha detto il ministro degli interni. Rogo intorno ad Avila, un mostro che affronta 280 chilometri, che comprende 70.000
77.000 ettari di terra, è in azione la protezione civile, cominciano a rientrare gli sfollati dei roghi nelle zone di Madrid, ma gli incendi non sono ancora stati domati del tutto, purtroppo. Ricordiamolo che abbiamo altre notizie. Trump ha munizioni a non finire. Dopo le illazioni fatte dal New York Times, che ha parlato di un cessate il fuoco tra l'Iran e l'America, America-Iran, per una scarseggiare di munizioni da parte specialmente dei Patriot, i missili antidroni e antimissili dell'America, Trump ha ribadito che di munizioni ne ha fino all'esaurimento della guerra. Sì, insomma, lui è il famoso spaccone, Capitan Fracassa. Sicurezza nazionale USA sarebbe a rischio se i media diffondessero questi dati non aggiornati per i Patriot missili difensivi, fa notare la Casa Bianca, che sono in essere tuttora in America. Ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda sempre più da vicino i nostri essere, Milano e provincia, è la più sportiva. Pensate che prima viene la provincia più sportiva d'Italia, è diventata il Trentino. Milano è la provincia più sportiva dell'Italia, seguita dal Trentino Bolzano, così il rapporto del Sole 24 Ore a effetto giochi invernali a Sinner. Nel sud della Sardegna di nuovo maglia nera, maggiore quello del Belluno, dal 34esimo posto al 7° posto, Roma confermata al 17° posto, insomma tanti posti, come Milano la più sportiva dopo i giochi invernali. Come sarà invece il tempo domani? Domani avremo martedì 28 luglio, tempo stabile, soleggiato, zero termico a 4.900 metri, temperature minime più 20, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: L'impresa edile Edil Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione blu.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Eccoci, siamo arrivati.
3: Voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Stasera tutti alla baita.
5: Oi, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi.
4: Spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita.
8: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
9: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
8: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
11: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
10: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede.
5: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

scriveva note e lui si divertiva. La musica sembrava la sua amante. Chiedeva tutto e lei nulla negava, mille canzoni e tante, ancora tante. Era la sua la vera gentilezza, quella che nasce dalla convinzione che far del bene dona contentezza. E non esiste il servo né il padrone. Lui è partito per la grande pace, lasciandoci più buoni, questo è vero. E la lezione, quella più efficace, che arriva in cima pur chi vada a zero. E la lezione scritta l'ha lasciata

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

sa che provo a sfogliare la marghettiera per vedere se mama o non mama. Boh, mama, non mama, mama, non mama. Non ci sono più di petali,

Adesso provo con un'altra marghettiera. Mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma. Oh, finalmente, oh, era l'ultimo petalo.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 27 luglio.
1: La Chiesa festeggia oggi San Neopolis, martire in Alessandria.
0: Per essere più precisi, quando Napoleone Bonaparte era al potere in Francia, i cortigiani pensarono bene di incensarlo creando ex novo un santo a lui dedicato, per cui modificarono Neopolis in Napoleone.
1: In altre parole, tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Napoleone.
0: La storia del nome è molto semplice. Si tratta di un composto del nome Leone, di origine greca, e del nome della città Napoli, alla quale la famiglia Bonaparte era tradizionalmente legata. Nacque così Napoleone, un nome che in realtà non vuol dire nulla, anche se bellissimo.

0: Giosuè Carducci nacque nei pressi di Pietrasanta in Versilia il 27 luglio del 1835.
1: Trascorse tutta la sua infanzia a Bolgheri nella Maremma toscana. Studiò dapprima a Firenze e poi a Pisa nella celebre scuola normale. Nel 1860 venne chiamato alla cattedra di italiano all'Università di Bologna.
0: Nel 1857 aveva già pubblicato una prima raccolta di versi, Le rime di San Miniato. Nel 1871 pubblicò I Levi a Gravia e curò la geniale raccolta di poesia Giambi ed Epodi. Segue Odi Barbare del 1879.
1: Carducci si può considerare l'ultimo grande poeta del romanticismo, benché in gioventù lo avesse combattuto come degenerazione languida e sentimentale.
0: In pratica possiamo dire che il poeta accolse solo il nucleo fondamentale del romanticismo, quello dell'impegno civile e morale.
1: Si spiega dunque il perché di tanto amore da parte del Carducci per i temi storici, a fianco dei quali il poeta non smise mai di esplorare quelli dell'infanzia e del sentimento della morte.
0: Nel 1906 ricevette il premio Nobel per la poesia, sommo riconoscimento doveroso all'ultimo interprete che il tardo romanticismo diede alla cultura italiana.
1: Roma, 27 luglio 1975. Benigno Zaccagnini, 63 anni, è il nuovo segretario politico della DC.
0: Il Consiglio Democristiano, con 103 voti contrari e 69 favorevoli, ha respinto la mozione di Amintore Fanfani. Il partito, fortemente diviso da varie correnti, ha così voluto cercare l'unità in un uomo notoriamente al di fuori dei gruppi di potere.
1: Oldham, 27 luglio 1978. Nasce in Inghilterra la prima creatura concepita interamente in provetta.
0: Si tratta di una bambina dal peso di 2,6 kg. La piccola è figlia di Leslie e John Brown, una giovane coppia che, non potendo avere figli, è ricorsa alla fecondazione in provetta dell'ovulo col seme del padre.
1: E passiamo al signor Mehmed Ali Halici di Ankara, ritenuto l'uomo con la memoria più incredibile del mondo.
0: Nel 1967 Mehmed recitò a memoria 6.666 versi del Corano in 6 ore. L'impresa fu seguita da 6 studiosi del Corano. Scientificamente si tratta di un caso unico. In pratica capacità mnemoniche tali non esistono.
1: E anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un gattino, è un gattino di un anno circa, è un gattino meraviglioso, lo ripeto, l'ho già detto tante volte, che la padrona deve tornare nel suo Marocco e logicamente non gli è permesso prendere su i gatti, perciò chi vuole questa gattina, che è visibile, bellissima, sulla mia pagina Facebook, guardatela, contattate subito Chiara 347 03 61 628. Diamo una casa a questa gattina. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento è domenica 26, ieri c'è stata la domenica, poi avremo agosto, settembre e ottobre, per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo invece Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori. Calicanthus che oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus è con voi dalla nascita alla morte. Calicanthus per avere un fiore reciso, una composizione meravigliosa, un buon caffè caldo, potete avere tutto da Calicanthus. Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ricordo a tutti voi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è Calicanthus e dà il suo bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo, io sono di quelli nati con la camicia, non di quelli che sono nati col pigiama.

ed abbiamo invece le notizie vere. Parigi aggredisce tre donne col coltello. È fermato, sospetto, si riferisce la prefettura parigina, fonti della polizia citate dallo Figaro, riferiscono che l'attacco è avvenuto a mezzogiorno, zona Porte de Chaussée, nel nord di Parigi. Le tre persone rimaste ferite, una delle quali incinta, ferite in gravi condizioni all'ospedale. In video sui social, uomo prima di partire all'attacco col coltello ha gridato: Allah me l'ha ordinato, delinquenti, criminali. Fermato avrebbe turbe psichiche, ma sono tutti matti. Questi di Allah sono tutti diventati matti. Cominciamo a fare un ripulisti veramente da matti. Ma ripeto, in Francia non sono come in Italia. Intanto in Italia invece abbiamo la violenza premeditata per il Notav. La Meloni lo dice e sono con la Meloni anima e corpo, mentre invece il premier in Val Susa con Piantedosi è là per valutare i danni ingenti che questi vandali hanno creato ai contribuenti italiani, danni stimati in 1 milione. Sono dei criminali, chiunque siano, di destra, a sinistra, di fianco, di sopra, criminali. Intanto anche il PD non è contro la violenza, noi per primi, dice la Schlein, siamo i primi contro la violenza, ma che il governo strumentalizzi il tutto è una cosa indegna. Caro carburanti, Dio volesse che venissero aumentati solo ai trampiani. La benzina ai massimi dall'ottobre del 23, il diesel massimo record storico del 22. Grazie Trump, sei sempre una cara veramente persona che ci auguriamo a metà mandato tu venga mandato a casa dai tuoi. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accettare se un processo, il progetto del ponte sullo stretto di soldi pubblici siano stati correttamente impiegati, se al contrario sia ipotizzabile un danno enorme erariale. Firmato dal segretario Landini, presentato dalla Procura del Lazio, esposto nasce dal principio molto semplice: quando sono in gioco miliardi di euro dei cittadini è doveroso pretendere trasparenza e legalità, un uso rigoroso. Ma diciamo che prima di Landini ci hanno pensato tutti gli altri, che era logico che uno ponte sullo stretto venisse a capo di mafia e le società lì a lungo raggio
che agiscono in quelle zone. Incendio sud, 60 fuori da Maratea. Incendio nelle strutture, evacuato il Basso Molise. Incendio interessa da 24 ore un territorio di Pecheschini, Foggia, fiamme sotto controllo, turisti rientrati nelle strutture ricettive, ed è un qualcosa di molto molto preoccupante. Ed abbiamo invece un qualcosa di meno preoccupante, ma più invasivo, qualcosa che viene dalla patria terra. Scontro Notav, l'abbiamo già dato, danni da 1 miliardo, lo professiamo. Ed andiamo invece con le notizie che vengono dall'estero, notizie anche in questo caso poco belle. L'attentatore di Berlino era già stato condannato, è stato ucciso dal tentata strage a Berlino. 21, il ministro dell'interno ha definito l'attacco terroristico islamico. È morta una donna, 29 anni, ferite tante altre per colpa di un balordo, di un criminale ucciso dopo l'attentato. Non abbiamo perso niente. Condannato per preparazione di atti gravi, violenti, messo in pericolo della sicurezza dello Stato, riportano tutti i mass media unanimi della Germania. Sparatoria a Sattle, 3 morti, 3 feriti. Si aggrava il bilancio della sparatoria con simbolo della città, la famosa Space Needle, la torre è divenuta il simbolo della città. 2 persone decedute sul posto, morte all'ospedale, 3-4 feriti, lo ha detto in conferenza stampa il vice capo della polizia, aggiungendo che è stata arrestata una persona, altra in fuga, mentre il sindaco aveva parlato di 2 arresti. Si tratterebbe di uno scambio di fuoco tra litiganti e non di un attacco di un folle. Non sussiste alcuna minaccia per la comunità, rassicura la polizia. Certo è che morti ammazzati ce ne sono. Intanto continuano i roghi in Francia, riunione urgente presa da Macron, le fiamme arrivate a 15 chilometri dalle città, che conta 850.000 abitanti, arrivato a 1.400.000 l'area metropolitana, al vaglio delle autorità anche un'eventuale evacuazione totale. In mattinata c'è stata la riunione a Parigi con il presidente, come dicevamo, Macron, che sta facendo di tutto per arginare questi roghi. Il premier spagnolo Sanchez nelle zone colpite dagli incendi della regione di Valencia, alla parte orientale del paese, dove 15.000 persone sono state evacuate per un nuovo rogo. I diversi incendi divampati in più parti stanno avanzando, ma più lentamente, ha detto il ministro degli interni. Rogo intorno ad Avila, un mostro che affronta 280 chilometri, che comprende 70.000
77.000 ettari di terra, è in azione la protezione civile, cominciano a rientrare gli sfollati dei roghi nelle zone di Madrid, ma gli incendi non sono ancora stati domati del tutto, purtroppo. Ricordiamolo che abbiamo altre notizie. Trump ha munizioni a non finire. Dopo le illazioni fatte dal New York Times, che ha parlato di un cessate il fuoco tra l'Iran e l'America, America-Iran, per una scarseggiare di munizioni da parte specialmente dei Patriot, i missili antidroni e antimissili dell'America, Trump ha ribadito che di munizioni ne ha fino all'esaurimento della guerra. Sì, insomma, lui è il famoso spaccone Capitan Fracassa. Sicurezza nazionale USA sarebbe a rischio se i media diffondessero questi dati non aggiornati per i Patriot missili difensivi. Fa notare la Casa Bianca che sono in essere tuttora in America. Ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda sempre più da vicino i nostri essere Milano e provincia, è la più sportiva. Pensate che prima viene la provincia più sportiva d'Italia, è diventata il Trentino. Milano è la provincia più sportiva dell'Italia, seguita dal Trentino Bolzano, così il rapporto del Sole 24 Ore a effetto giochi invernali a Sinner. Nel sud della Sardegna di nuovo maglia nera, maggiore quello del Belluno, dal 34esimo posto al 7° posto. Roma confermata al 17° posto, insomma tanti posti, come Milano la più sportiva dopo i giochi invernali. Come sarà invece il tempo domani? Domani avremo martedì 28 luglio, tempo stabile, soleggiato, zero termico a 4.900 metri, temperature minime più 20, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi.

volevo andare via, quante botte ho rimediato, ma non sono mai caduto. Se la vita mi offre il conto, io rispondo, già pagato.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

tutta la storia della musica in questo pezzo bellissimo, ragazzi. Take That, che bei ricordi. Back for Good, Roberto Bazzani con voi fino alle 21.30, Mixing Time dalle 21.30 alle 22, e con noi il nostro sponsor La Baita.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R&K. Pucci Arti 5, Swags Music.

La musica dei 103 è la più bella che c'è. Questo era il nuovo di Arti 5. Poi c'è Baby K, tutta Cameroon, tutta Macarena. No, no, prima c'è Baby K, insomma, dopo c'è Dito nella piaga. Intanto c'è Baby K. Baby K, Baby K.

0: Era un businessman. E poi c'è il nuovo singolo di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Il DNA, il mio DNA, il tuo DNA, il nostro DNA, il vostro DNA. In salitissima della nostra Hitmania del giovedì 30 della settimana c'è il nuovo di Gianni Morandi insieme alla bellissima voce di Alessandra Maroso, Hit Parade, Ma Piace.

Carino, Hit Parade, e poi c'è Harry Styles, Dance No More.

Era il nuovo di Harry Styles su RMK. Poi c'è Karol G, Manu Chao, Yando por el mundo, Ma Pies, specialmente lei. No.

E siamo arrivati nella settimana del Vaiando per il Mondo, proprio così in incrocio con agosto, il mese delle vacanze, le ferie tanto aspettate, sospirate, con la benzina che costa una cifra. Che ferie, ragazzi! Le faranno quelli del governo le ferie, con questi super hits, questi super contributi bonus, le accise, mamma mia! Promesse di togliere fin dalla campagna elettorale, ma ancora lì, e poi fatica, e poi si privilegia uno. Chi va a gas, ad esempio, a gas metano, non ha nessuno sconto sulle accise, perché tanto, poveretto, ha preso una macchina a metano, è sfigato e deve anche pagarsi le accise. Normale, Italia mia.

Era il nuovo singolo di Mac, questo è Mark Cannon.

0: one time.
1: Noi due siamo bravi a complicarci.
2: Era MGK insieme a Wiz Khalifa con Girls Next Town. Poi c'è Noemi. Tu cosa fai stasera? Stare con

più. Ma tu cosa fai questa sera? Noemi su RMK, mamma mia che bella musica. Trigno, Herman Meta, ci piace questo singolo? Poi chiamate Shopping e poi di nuovo insieme.

0: Grillo.
1: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Special DJ Roberto Pezzani.

Everybody get up and dance, Madonna! E prima ancora Rihanna, e prima ancora un pezzettone nuovo, quello di Ogel, Super DJ, che sta spaccando in tutto il mondo. Bambole di pezza!

0: Stasera tutti alla baita.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Monte Canate RMK 103.1 in FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

non so nemmeno dove sei, né da quanto non ti vedo, mi meraviglio come mai.

un'altra volta, è già settembre e le persone in tutto questo via nella memoria.